Poi abbiamo potuto poi in dire, ma poi non ti sanno basta chi ti può in dire. Non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male, ma non è che siamo un po' male